aduna ko mana juli veila, aduna ko mana juli veila, damo tropa digi jor, tadi tadi nelo jeh,